Debra e Giulia Alexandria. Se la ficarabo, le scuse non finisce.